baruch hu. Tzedchem l'shalom malachei shalom malachei elyon. Mi melech malchei melachim hakadosh baruch hu. Tzedchem l'shalom malachei shalom malachei elyon. Mi melech malchei melachim hakadosh baruch hu.